Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

Ole o ato e sul ma lima minute ona tare lo itula tasi ili nei tai au. Tai au nei ole asunga fua ole asu sul ma lavalu me lu afe lu sul ma le ono itoi fa talo fa tuai ma le ngang fa lualo pa iol tatu o tunu. Fe lava mo mai ai tatu fa salonga ole PMN sa mo lima tau tasi pi ali nei. Ile FM tasi o lua tesi ma le lua. Oto o una nei savea ki kamisa edi utatu mafutai. Ia ilo tu maufu iol tatu fa mavai lea. Au leo o mai teimu tata proklama masani, whai o ai proklama o asu sā, i e mtai au fōu o asu mafua. Siri mtale o tuspa ia, ia a pia fōi le tanga aftalai.